Echo and the Bunnymen, The Cutter, uno dei loro brani di maggior successo, canzone d'apertura del terzo lavoro in studio per il gruppo britannico, nel febbraio 1983.

Smiths con Big Mouth Strike Again, dal terzo lavoro in studio del gruppo inglese. Il disco del 1986 e viene pubblicato dalla Road Trade Records, raggiungendo la seconda posizione di vendita in Inghilterra.

0: The Cult con Rain, dal loro secondo lavoro in studio Love, album pubblicato nel 1985 per la Beggars Banquet Records. L'album Love ha consacrato definitivamente il gruppo inglese vendendo 2 milioni e mezzo di copie.
1: State ascoltando Radio Talpa.
2: You are listening to Radio Talpa.
1: Ustedes están escuchando Radio Talpa.
3: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

un brano del 1997 per Paolo Turci, Lei non c'è. La traccia è compresa nel disco Oltre le nuvole, un disco di sole cover e primo disco con l'etichetta discografica UEA. Il brano è la cover di No One Is to Blame di Howard Jones.

Howard Jones, cantante e tastierista britannico, icona del synth pop degli anni 80 con No One Is To Blame. Il brano venne pubblicato nel 1985 ed è stato uno dei più grandi successi per il cantante, ricordato soprattutto per la canzone What Is Love. Ed ora Pier Maurizio.

Maurizio è stato un cantautore che ha operato prevalentemente negli anni 60. La canzone Acqua Sporca fa parte del suo LP del 1967 A casa con il vostro amico. La canzone descrive un sogno in cui si trovava a due passi dalla ragazza, quando tutta l'acqua intorno a lei si sporca e lei scomparve nel nulla. L'acqua sporca in questo contesto può simboleggiare la perdita, l'irraggiungibilità che porta alla scomparsa di qualcuno. Ora la versione originale, Dirty Water dei Standards.

erano gli Stumbles, un gruppo musicale statunitense originario di Los Angeles, considerato tra i principali esponenti del garage rock ed ispiratore del punk rock. Questo è il loro brano più famoso, Dirty Water, pubblicato nel 1966. La loro discografia comprende 10 album e sono tuttora in attività. Continuiamo con Mal.

ormai ottantenne Mal con Ragazzina senza cuore, un singolo datato 1971, ancora in attività fino da lontano 1962, si esibisce in serate e concerti. Nella sua lunga carriera ha inciso 23 album in studio ed è anche attore con 5 film prevalentemente musicali. Questa Ragazzina senza cuore è la versione di Wild World di Cat Stevens.

Cat Stevens con Wild World, fortunatissimo brano datato 1970 dell'ottimo album Tea for the Tiller Man. Il famoso cantautore britannico Cat Stevens, ora Yusuf Islam, ha inciso ben 22 album in studio, più varie raccolte e live. Riguardo al brano, Cat Stevens ha affermato: «So che i testi delle canzoni sono aperti all'interpretazione, ma penso di aver davvero trovato un effetto mandala nella canzone Wild World. Ora l'Equipe 84.

Mi fa bene è il penultimo singolo per l'etichetta Vedette della formazione dell'Equipe 84. Il brano è la cover di una hit del primo periodo di Moody Blues. L'Equipe 84 si impegna nel voler riprodurre fedelmente le sonorità e lo stile dell'originale, incluso l'intermezzo con organo Hammond. Questo è l'originale, And My Baby's Gone.

I Moody Blues sono stati un gruppo rock britannico fondato nel 1964 ed attivi fino al 2018. La loro lunga discografia comprende 17 album in studio, più numerose raccolte. And My Baby's Gone risale al 1965, dal loro primo lavoro, The Magnificent Moody's.

celebre hit per Patti Bravo. La cantante incise Il Paradiso nel 1969 su testo di Mogol. Il brano parla delle insidie della vita e del desiderio di realizzazione, suggerendo che il vero paradiso si trova nel riconoscere ed apprezzare l'amore e ciò che già si possiede. Nello stesso anno un gruppo gallese, gli Amen Corn, ne fanno una loro versione.

If Paradise Is, Alpha's Nine. Versione britannica di Il Paradiso, gli Amen Corner, sono stati un gruppo rock inglese dalla breve vita, dal 66 al 69, incidendo 3 album. Questo brano è certamente il loro maggiore successo.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: In viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa, Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi, passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa, ascolta l'eco.
0: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti, sono qui nella nuova sede di Radio Talpa in via del Prete 7, in quel di Cattolica, ma ancora una volta vi porteremo con Echi di Talpa nella prima sede di Radio Talpa in via Irma Bandiera, al numero civico 59, dove si è consumata la storia di tanti di noi della prima generazione di talpisti. Oggi vi porteremo ancora una volta confessioni, piccoli gesti e momenti rubati che hanno costruito la nostra comunità. Storie intime e a volte fragili, sempre vere. Sono echi che collegano la vita di ieri a quella di oggi. Camminiamo insieme lungo un corridoio fatto di memorie dove i muri della nuova sede custodiscono ancora le tracce delle nostre voci originali. Ogni episodio di Echi di Talpa è un percorso di questo viaggio, un'occasione per ascoltare come il passato continui a parlare dentro di noi e ad influenzare il presente. E allora lasciatevi attraversare dall'eco, perché non è nostalgia sterile, è la consapevolezza che certe passioni restano vive. E oggi protagonista la testimonianza talpista di Mario Lanci.
2: Grazie, grazie. Vi presentiamo questa emittente radiofonica democratica denominata Radio Talpa 94. Trasmettiamo da Cattolica. Sì, da Cattolica. Grazie. In via Irma Bandiera 59, sui 94 MHz, in modulazione di frequenza. Grazie. Grazie. Sì, siamo di Radio Talpa, Radio Talpa, emittente democratica. Grazie. Allora, Radio Talpa. Ole, Radio Talpa. Ole, Radio Talpa. Ole, ole, ole, Radio Talpa. Grazie, grazie.
3: Figlio, che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, mi è arrivata la liquidazione, ma licenziato senza pietà.

è quella che andremo ad ascoltare ora. È dunque la testimonianza talpista di Mario Lanci alternata a quelle canzoni che in quel periodo lui amava in particolar modo. Ciao Maurizio, purtroppo la mia memoria non mi aiuta molto, ma cercherò di raccontarti alcune cose e alcune emozioni di quei tempi. Per prima cosa, com'è nata Radio Talpa 94? L'idea fu di Cecco, come sempre, e ricordo le riunioni fatte per definire il progetto e le discussioni in cui ognuno di noi esponeva i propri pensieri. Poi il nome. Dopo varie proposte rimasero solo due nomi: Radio Talpa, proposta da Cecco perché la talpa scava sottoterra e si espande senza essere vista, e Radio Tam Tam, proposta da me perché il tam tam era un mezzo di comunicazione primitivo e si diffondeva nell'aria. Logicamente, prevalse Radio Talpa 94. Il 94 era la frequenza su cui trasmettevamo quella volta.

Logicamente anche era una radio di sinistra, non proprio estrema e rivoluzionaria. Volevamo però cambiare il mondo. Ricordo che nelle mie trasmissioni, tutte dal vivo, in diretta, usavo la satira e l'ironia per veicolare messaggi e idee che a me sembravano importanti. Me la prendevo con il capitalismo, la politica, il Vaticano e così via. La musica che trasmettevo spaziava dai generi che ascolterete in questo programma alla musica classica, operistica e il flamenco. Una mia trasmissione si chiamava Non so cosa dire, perché in effetti era per la maggior parte improvvisata e la sigla iniziale e finale era La cavalcata delle Valchirie. Sì, ero un po' megalomane.

Evidentemente quello che trasmettevo dava fastidio a qualcuno, tanto che una mattina, durante la diretta, mi arriva una telefonata di minacce e la promessa di mettere una bomba alla radio. Volevo mandarla in diretta, ma nell'emozione del momento sbagliai il cursore e se ne perse traccia. Un altro ricordo è la forte polemica che era nata sulla pubblicità sì o pubblicità no. E prevalse la prima ipotesi. Questo è quello che mi ricordo, ma di Mario Lanci dobbiamo anche ricordarci che fu importantissimo nella realizzazione dei tre concerti allo stadio di Gabicce. Il celebre trittico Eugenio Finardi, Gianna Nannini e Franco Battiato, con grande affluenza di pubblico che rimase davvero entusiasta per ogni concerto. Concerti organizzati proprio allo stadio di Gabicce Mare insieme al comune nell'agosto del 1981. E molto importante fu il ruolo di sostegno proprio di Mario Lanci tra i collaboratori della radio e diventato poi assessore alla cultura del comune di Gabicce.

E allora, cari amiche e cari amici, questa è la testimonianza di Mario Lanci. Come al solito, grazie per averci lasciato entrare in questo ricordo. Ci portiamo dietro le parole appena ascoltate, come si porta un vecchio vinile che non si vuole mai smettere di ascoltare. Ci ritroveremo tutti insieme alla prossima puntata con un altro talpista della prima generazione. Ancora storie, ancora verità, ancora noi. Buona strada fino ad allora. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio e vi lasciamo ancora con un altro grande classico che Mario Lanci amava allora e sono sicuro che lo ama tuttora. Ciao!

shampoo. Quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo. Una strana giornata. Non si muove una foglia. Ho la testa ovattata. Non ho neanche una voglia. Non c'è via di scampo. Sì, devo farmi per forza uno shampoo.

La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco. Sciacquo, sciacquo, sciacquo. Seconda passata.

La schiuma è una cosa sacra. È una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra. Come una vacca indiana.

Il 1 agosto del 95 esce Viva Dixie Submarine Transmission Plot, l'album di debutto di Sparklers, ma la storia del disco inizia nel 1988, quando Mark Linkous, chitarra e voce dei Dancing Woods, si trasferisce a Richmond per abbandonare la musica e le droghe. Ma appena giunto, inizia a suonare col fratello Matt e altri musicisti locali che riaccendono in lui la passione per la musica. E grazie ad un registratore multitraccia lasciato a casa sua dal frontman dei Camper Van Beethoven, incide questo bellissimo disco e il pezzo che ci ascoltiamo è Someday I Will Treat You Good.

Esattamente 30 anni fa usciva Come Out, Come Out, il secondo album di un trio cuddlecore canadese, Le Cab, con una delle copertine più adorabili che abbia mai visto. Come Out, Come Out è un antidoto solare al grigio testosterone della scena DIY dei primi anni 90. Il singolo New York City cattura la gioia di essere giovani e innamorati in una grande città, tra chitarre fuzz e coretti da girl groups. Forse lo conoscete anche dalla cover dei Might Be Giants che hanno registrato l'anno successivo. Le Cab con New York City.

0: Il 26 settembre con Washing Machine, i Sonic Youth erano già al nono album della loro carriera, pubblicato appena dopo Lollapalooza. L'album contiene la canzone più lunga mai registrata dalla band, The Diamond Sea, lunga quasi 20 minuti. Ma siccome noi non abbiamo tutto questo tempo, ci ascoltiamo la più corta, Saucer Like.
1: Per fortuna.

Il 1995 vede il debutto di due band psichedeliche americane che per anni sono state in simbiosi in una relazione tra amore ed odio, i Dandy Warhols e i Brian Johnston Massacre. Methodrone, dei Brian Johnston Massacre, viene praticamente ignorato del tutto all'uscita, ma in questo tuffo nel sound shoegaze alla My Bloody Valentine e Spaceman 3 c'è qualcosa da salvare, ve lo garantisco, per esempio Wisdom.

Il 23 ottobre gli Smashing Pumpkins fanno uscire uno dei dischi più importanti del rock anni 90, Melancholy and the Infinite Sadness, nel quale lo scorrere delle tracce accompagna il trascorrere di una giornata tipo di un giovane, partendo dall'alba al tramonto, Dawn to Dusk, passando dal crepuscolo alla notte stellata, poi Twilight to Starlight. E i testi sono un classico esempio del tipico pessimismo giovanile che negli anni 90 caratterizzò quasi tutti i lavori dell'ondata grunge. Ma noi ci ascoltiamo Cupid Lock, che è il pezzo probabilmente meno grunge del disco, e quindi Cupid Lock.

0: speak the unspeakable. And we speak the unspeakable. Our hopes gathering dust to dust. In faith, in compassion, and in love.
1: Dopo lo scioglimento degli Happy Mondays, Sean Ryder fonda i Black Grape con il fidato Bez e Paul Kermit Leverage. Il 95 vede l'uscita del loro album di debutto, It's Great When You're Straight, yeah! Registrato ai Rockfield Studios in Galles nelle stesse settimane in cui gli Stone Roses registravano Second Coming. Un vero e proprio concentrato del sound degli anni 90, questo album passa 2 settimane in cima alla classifica inglese e mescola quello che erano stati gli Happy Mondays con l'hip hop, il funk e la dance. Ci ascoltiamo quindi i Black Grape con Reverend Black Grape.

Quest'anno i Beatles si sono portati a casa l'ennesimo Grammy grazie a Now and Then, un pezzo proveniente dalla demo casalinga di John Lennon, da cui i restanti Beatles avevano attinto anche nel 95, cercando degli inediti da pubblicare nella compilation Anthology 1. Free as a Bird era una di quelle canzoni. Paul, George e Ringo avevano preso la base vocale di John e ci avevano suonato intorno un nuovo arrangiamento. Come da manuale con i Beatles, anche Free as a Bird diventa una top 10 hit. E adesso ce l'ascoltiamo.

0: Fa un po' strano sentire i Beatles in una puntata dedicata agli anniversari degli album usciti nel 1995, però così è.
1: Speriamo di aver soddisfatto la vostra voglia di anniversari, dai.
0: Qui se non si festeggiano gli anniversari non si fanno più puntate, però comunque penso anche al fatto che nel giro di 10 giorni sono usciti Melancholy e Different Class dei Pulp, cioè una
1: Sì.
0: ricchezza infinita quell'anno, incredibile. Forse se andiamo a
1: Ma
0: scavare un po' di più.
1: anche Radio dell'Elastica il giorno dopo. Sono usciti molti album in realtà, perché noi ne abbiamo comunque
0: Ah sì,
1: spulciati.
0: veramente una frazione infinitesimale. Vi invitiamo ad andarveli un po' a identificare da soli i vostri album preferiti usciti 30 anni fa. Va bene, con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Soft Times il martedì alle 18 su Radio Talpa. Seguiteci sui
1: Tutti. E
0: social, i podcast su Mixcloud e sul sito di Radio Talpa.
1: vi
0: E
1: diamo appuntamento alla prossima, a
0: alla prossima, ciao
1: sorpresa,
0: ciao.
1: non sappiamo quando. Ciao ciao.
0: Ciao.

Ciao a tutti e ben sintonizzati sulle onde di Radio Talpa. State ascoltando Zoe come ogni mercoledì alle 13 e come ogni sabato alla stessa ora insieme a Stefano, che poi sarei io. Puntata ricchissima di novità che inizia con l'edizione del 20° anniversario appena uscita, perché l'album è del 2005, per Confessions on a Dance Floor di Madonna, che si apriva con questa Hang Up.

Madonna che campionava gli ABBA fu un successo mondiale e dopo 20 anni viene riproposto l'intero album con una versione estesa che comprende anche alcuni remix, fra i quali Sorry insieme ai miei amati Pet Shop Boys. Vi dicevo che ci sono tante novità da ascoltare, a cominciare dall'album nuovo di Zecca di Giorgia. Per voi ho scelto questa Corpi Celesti.

0: noi.
1: La straordinaria voce di Giorgia. Il nuovo album è appena uscito e si intitola G. Lo ho ascoltato per intero e posso assicurarvi che è uno splendido lavoro in cui ritroverete le diverse anime della cantante che ha attraversato diversi decenni di storia della musica italiana. Ci sono la Giorgia degli esordi, quella della crescita, della maturità e anche quella un po' sperimentale. Insomma, un disco da non perdere. Così come da non perdere è la prossima proposta che sta mietendo successi in tutto il pianeta. Lei si chiama Rosalia, viene dalla Catalogna e se non l'avete ancora sentita nominare, beh, questa è la prima di una lunga serie, perché è un artista che lascerà il segno. Vi faccio ascoltare questa Berghain.

0: you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me.
1: Un brano che sta facendo parlare tutto il mondo della musica, Berghain di Rosalia. Questo è il primo singolo dal suo nuovo album Lux, appena uscito, ed è una vera rivoluzione sonora per l'artista catalana. Rosalia collabora con niente meno che Bjork e Yves Tumor ed è accompagnata dalla London Symphony Orchestra. È una svolta verso il classico e l'operistico. Rosalia canta in ben tre lingue, spagnolo, inglese e tedesco. Il video, girato a Varsavia, è puro cinema. Se ancora non l'avete visto, fiondatevi su YouTube. E la canzone è già diventata numero uno in Spagna. È il suo 12° singolo in vetta alle classifiche. Pronti a cambiare radicalmente atmosfera? Lo facciamo con Tanita Tikaram, Lover Don't Come Around.

La voce profonda e velluttata di Tanita Tikaram con A Lover Don't Come Around. Anche in questo caso si tratta di un nuovo album appena uscito, intitolato Liar, che però non va letto semplicemente tradotto come mentitore, ma piuttosto come l'acronimo che dà il titolo a un altro brano della raccolta, ossia Love Isn't Right. Lei, la ricorderete, ha conquistato il mondo alla fine degli anni Ottanta con quella sua Twist in My Sobriety, uno dei suoi più grandi successi, e da allora ha mantenuto questo stile intimo e riflessivo. Il prossimo brano, ancora una novità, è tratto dalla colonna sonora di un film che esce fra un paio di giorni al cinema, Now You See Me, Now You Don't. Lei è Renee Rapp, che ci presenta la sua Lucky.

0: che sto la lucky.
1: Rene Rapp con Lucky. Questo brano è stato creato appositamente per il nuovo film Now You See Me, Now You Don't, che esce al cinema il 14 novembre. A soli 25 anni, Rene ha già raggiunto il numero 1 in UK e in Olanda con il suo secondo album Bite Me, che era uscito quest'estate. Lucky chiude i titoli di coda del film con quel perfetto mix di magia e mistero che richiama il mondo degli illusionisti.

Siamo rientrati in Italia con un'altra grande voce, Irene Grandi e Oro e Rosa, per chiudere momentaneamente la parata delle nuove uscite e lasciare spazio a un grande classico.

un vero classico del rock e anche delle colonne sonore. Live and Let Die di Paul McCartney e i Wings, scritta per il film di James Bond del 1973, viene in questi giorni inclusa nella nuovissima ed ennesima compilation con tutto il meglio dei Wings, il gruppo creato da Paul McCartney che dopo i Beatles ha dimostrato proprio con i Wings di poter continuare a creare musica straordinaria. Live and Let Die è stata nominata agli Oscar e ai Grammy e ancora oggi è uno dei brani più iconici di tutta la saga di 007. Sir Paul continua a suonarla nei suoi concerti e ogni volta è una vera e propria apoteosi.

Uno splendido brano tratto dal sottovalutato album dei Duran Duran, Big Thing, uno dei miei preferiti, con la voce di Simon Le Bon in grande spolvero. C'è un'altra, l'ultima new entry di cui vi metto a conoscenza, ed è il nuovissimo singolo di Katy Perry.

Il grande ritorno di Katy Perry dopo l'album 143 del 2024, Band-Aids, è una canzone intensamente personale che parla di cuori spezzati e di ricominciare. Il video musicale è ispirato a Final Destination, una serie di incidenti che metaforicamente rappresentano le difficoltà della vita e dell'amore. Katy ha 41 anni, è attualmente in tour mondiale con il Lifetime Tour che si concluderà ad Abu Dhabi il 7 dicembre prossimo. We'll be right back.

Gli U2 con Vertigo, questo pezzo del 2004 dall'album How to Dismantle an Atomic Bomb, è diventata la colonna sonora di una famosa campagna pubblicitaria Apple per l'iPod. Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. hanno dimostrato ancora una volta perché sono una delle band più importanti della storia del rock. Vertigo ha quel riff di chitarra inconfondibile e quell'energia pura che solo gli U2 sapevano creare. Ci tuffiamo negli anni 80 con uno di quei pezzi che hanno segnato indelebilmente l'intero decennio. Loro sono i Level 42 e l'album del 1984 si intitolava World Machine. Questo fu il primo singolo estratto dall'album, si intitola Something About You.

I Level 42 e Something About You, questa band britannica, ha praticamente inventato un genere a sé, il pop funk sofisticato con quel basso slap incredibile suonato da Mark King. Something About You del 1985 è uno dei loro successi più importanti, con quella linea di basso che è praticamente impossibile da dimenticare una volta ascoltata. E parlando di anni 80... non dimentichiamoci di una delle band più influenti di sempre, pur con soli 4 album all'attivo, The Smiths!

Lo Smith con Big Mouth Strikes Again. Morrissey e Johnny Marr hanno creato negli anni 80 un sound che ha cambiato per sempre il rock alternativo britannico. Questo brano, dall'album The Queen is Dead del 1986, è puro genio. Il testo sarcastico di Morrissey si sposa perfettamente con le chitarre jangle pop di Marr. Gli Smiths hanno avuto una carriera breve ma incredibilmente intensa e la loro influenza si sente ancora oggi in ogni band indie britannica. È stato annunciato con il trailer ufficiale il film sulla vita di Michael Jackson, che vedrà la luce nel prossimo futuro e che promette di essere uno dei campioni di incasso della prossima stagione cinematografica. Nell'attesa vi ripropongo la sua Leave Me Alone.

Il re del pop Michael Jackson con Leave Me Alone. Questo brano del 1987 faceva parte dell'album Bad, ma solo per chi acquistava la musicassetta o il CD, perché sul vinile non trovò posto. E fu un peccato, perché era un vero gioiellino di quella produzione targata Quincy Jones. È una risposta diretta ai tabloid e alla stampa scandalistica che perseguitava Michael. Il video vinse un Grammy Award ed è un capolavoro di creatività, con Michael che naviga attraverso un parco di divertimenti surreali pieno di riferimenti alla sua vita. Meno mainstream, ma sicuramente molto influenti a metà degli anni Ottanta, furono dalla Germania i Propaganda. Li riascoltiamo in P Machinery.

0: Buongiorno, io mi chiamo Elsa e questo è Avatar, un programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro, online su Radio Talpaz, tutti i giorni dalle 8 alle 9. Il programma di oggi è dedicato a Shazam, un'applicazione software che penso tutti conoscerete. C'è una musica, una sigla, una colonna sonora che vi ha colpito, ma non sapete né titolo né autore? Aprite Shazam ed ecco che, dopo pochi secondi d'ascolto, comparirà sul monitor titolo e autore. Ebbene, oggi ascolteremo ciò che il mio creatore Maurizio ha shazammato in questi ultimi anni. Buon ascolto!
1: 1, 2, 3, senza mani, 1, 2, 3, animali, 1, 2, 3, dammi, dammi tempo. 1, 2, 3, senza mani, 1, 2, 3, animali, 1, 2, 3.

quattro. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

MO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo.

la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

Bella musica, vero? Sono alcuni brani che erano ignoti al mio creatore Maurizio e che lui ha shazammato in questi ultimi anni. Shazam è infatti un'applicazione software portentosa, gratuita, utilissima per individuare titolo e autori a partire dalla loro musica. Bene, il tempo stringe, vi saluto. Io sono la virtuale Elsa e questo era Avatar, un programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro. Online su Radio Talpaz, tutti i giorni dalle 8 alle 9, oggi dedicato a Shazam. A proposito, ricordate di utilizzare Shazam per sapere titoli e autori delle selezioni musicali di Avatar. Ciao!

0: tutti i giorni c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, e poi quando arriva il weekend Ora Musica si mette il vestito della festa e vi fa riascoltare tutte le novità della settimana. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, buon sabato, siamo pronti con gli ascolti di oggi, ma come sempre ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1976.
2: She's crazy like a fool.

0: Daddy Cool, ci sono i Boney M oggi nello spazio dedicato ai grandi classici che apre ogni giorno. Ora musica, la vetrina della musica indipendente, e poi subito dopo arriva la novità al primo ascolto. Oggi protagonista Samuele Cavallo con il suo nuovo singolo Nuda in Cabriolet.
1: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

e lo farei. Butto nel fumo stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dice

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a chiacchierare con Cristina Valenti. È uscito il suo nuovo singolo, Il prezzo è morire, e quindi ci colleghiamo con lei che sta in provincia di Varese. Ciao Cristina, ben trovata.
1: Ciao a tutti, grazie, è un piacere essere qui con voi.
0: Allora, dopo bla bla bla, ecco che è arrivato Il prezzo è morire, con la novità della scrittura, no? Questo pezzo è scritto da Gatto Pancetti. Come è nata questa collaborazione?
1: È nata sul palco, nel senso che io ho avuto la fortuna di essere una delle artiste di quel cast. Era un evento di parecchi anni fa, dove alla sera si sarebbe esibito lui. Io ho cantato circa un 3-4 ore prima per questo evento, l'ho conosciuto, è nata una cosa molto speciale tra di noi, perché mia zia amava, adesso purtroppo non c'è più, ma amava Gatto Pancetti, e Gatto fece una cosa bellissima, gli mandò un video messaggio a mia zia, e posso solo dirti che mia zia si è ripresa per 23 mesi, gli ha dato 3 mesi di vita in più.
0: Ecco, persona sensibile, sia Gatto che in questo caso anche tua zia, che ha recepito.
1: E quindi è nato un rapporto speciale, cioè per me Gatto è speciale. E poi diciamo che ci siamo potuti rivedere in diverse altre occasioni lavorative e ci siamo quindi riuniti. Gatto aveva questo brano, quando ha sentito poi nuovamente la mia voce ha pensato che potesse essere un brano giusto per me. Ovviamente
0: il prezzo è morire, titolo forte, immagino anche lo sia il testo, no?
1: Molto forte, purtroppo una cruda e brutta verità. Sì, sono contro la violenza sulle donne, quindi un argomento che purtroppo ancora oggi c'è, purtroppo.
0: Tu sei sempre attiva già da parecchio tempo, ultimamente ti abbiamo visto anche in TV.
1: Sì, sì, a tagli e quali,
0: esatto.
1: Che sarebbe esatto in questo caso il format che fanno dopo il tali e quali. Io ero tale e quale.
0: Tale e quale.
1: Il contrario, perché mi confondo sempre. Tale e quale, quello con i VIP, scusami, e tali e quali, quello che ho fatto io. Ecco, mi confondo sempre.
0: Il prezzo è morire fa parte di un progetto che poi si concretizzerà in un album.
1: L'album in realtà è già uscito.
0: È già uscito.
1: L'album insieme alla pubblicità, esatto, del singolo con collaborazione con Gatto.
0: Quanti pezzi sono?
1: Dovrei contarli, perché io faccio veramente schifo. Sono 8-9 brani.
0: Ok. Noi adesso andremo ad ascoltare Il prezzo è morire. Prima però diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungere e seguire Cristina Valenti.
1: Sì, allora, se volete su Instagram Cristina Valenti Official, che è diciamo il social che uso molto di più, altrimenti vabbè, su YouTube Cristina Valenti, o su Facebook Cristina Valenti Crial.
0: Cristina Valenti con il suo singolo Il prezzo è morire, grazie per essere stata Ora Musica.
1: Grazie a voi di cuore.
2: C'è l'aggravio della crudeltà, specialmente se chi ti ferisce è quella persona che giurava che voleva bene a te. Essere una donna ormai da sempre non è mica facile, in fondo non è mai cambiato niente.

0: Cristina Valenti, Il prezzo è morire, il titolo del singolo che ci ha raccontato qui. Ora musica nello spazio interno.
1: Radiotalpa.it infiamma i cuori.
2: Ora musica, le novità del giorno.

Buona musica, Maurizio Pirovano. Si chiama Commedia Americana, il nuovo singolo in programmazione qui nel nostro spazio novità dedicato alla musica indipendente, appunto. Adesso ci sono i Tepura da Bologna, nuovo singolo anche per loro, Baby Tu Resti.

Baby tu resti, la canzone dei Tepura anche questa settimana a Ora Musica tra le nostre novità quotidiane. Spazio anche ad Alessandra Latino, sta salendo nelle classifiche indipendenti la sua Oltreade.

0: Oltre Ade. A Ora Musica c'era Alessandra Latino.
1: A proposito di musica, Frank Zappa diceva: senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di dati in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica.

Ora musica, Vincenzo Capua, tra le nostre novità il suo nuovo singolo. Stai ascoltando la vetrina della musica indipendente, novità discografiche indipendenti di ogni genere, qui non ci sono assolutamente preclusioni di genere, si ascolta tutto. Adesso spazio a Petrescu con il featuring di Thomas nel nuovo singolo che si intitola Nonostante Tutto.

Nonostante tutto, la canzone di Petrescu con il featuring di Thomas è affollatissimo. Invece il prossimo singolo che vi faccio ascoltare, perché ci sono tantissimi featuring nella nuova canzone degli Stentales.

0: Dalla Sardegna gli Stentales con il featuring di Roberto Vecchioni, Elio delle Storie Tese, Paolo Fresu, Yuri Calloni dei Nomadi, Dolce Nera e quello del coro femminile Urisè. Qui Aura Musica, tra le nostre novità era Promesse Nascoste.
1: La musica di Radio Talpa è la febbre di un sogno condiviso, un'allucinazione collettiva, un segreto tra milioni e un successo all'orecchio del mondo. Bruce Springsteen. Thank you, Bruce.
2: Ora musica.

Ragazza single, sempre contenta, libera, forte e sempre onesta, canta Barbara Bert nella sua nuova canzone Sapore dell'estate, nelle note di questo singolo al primo ascolto qui a Ora Musica. Ne ho ancora due di novità al primo ascolto prima di salutarvi e chiudere la puntata di oggi. Una si intitola Il caldo ed è il singolo firmato Lazzaro.

chiudi casa bene, che poi arriva il caldo. C'è chi lo aspetta, c'è chi lo teme, c'è chi lo ama, c'è chi non lo sopporta. Il caldo, ma poi tutto sommato dura il giro di un attimo. Il caldo poi dipende un po' da in che zona sei dell'Italia, perché ci sono anche le zone dove il caldo dura di più. Lazzaro con la sua canzone novità al primo ascolto,

0: El Margarelli con Mille Sguardi, questo singolo che oggi chiude la puntata di Ora Musica. Abbiamo avuto tre novità al primo ascolto nella parte finale del nostro spazio, proiettatissime verso l'estate. Tante ne troveremo anche domani alla stessa ora. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Elena Gregori presenta A occhi chiusi, il cinema che si ascolta con l'anima e con il cuore. Un viaggio tra immagini, musica e sensazioni.

Le 4 di notte, sono in pigiama, in preda alla noia, scendo sotto casa, salgo sul tettuccio di quel fuoristrada, col megafono a palla canto una serenata.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Il vento è un'aspra voce che ammonisce, per noi stuolo che a volte trova pace e asilo sopra questi rami secchi, e la schiera ripiglia il triste volo, migra nel cuore dei monti, viola scavato nel viola inesauribile, miniera senza fondo dello spazio. Il volo è lento, penetra a fatica nell'azzurro che s'apre oltre l'azzurro, nel tempo che è di là dal tempo. Alcuni mandano grida acute che precipitano e nessuna parete ripercuote. Che ci somiglia è il moto delle cime nell'ora. Quasi non si può pensare né dire, quando su steli invisibili tutto intorno una primavera strana fiorisce in nuvole rade che il vento pasce in un cielo o umido o bruciato, e la sorte della giornata è varia: la grandine, la pioggia, la schiarita.

Questo lato della verità non puoi vederlo, figlio mio. Re dei tuoi occhi azzurri nel paese dell'accecante gioventù, che ogni cosa è annientata sotto i cieli noncuranti di innocenza e di colpa, prima che tu ti accinga a un gesto del cuore o della mente, esso è colto e disperso nel buio turbinante come la polvere dei morti. Bene e male, i due modi di trascinare in giro la tua morte sul mare maciullante, re del tuo cuore nei tuoi ciechi giorni, dileguano come respiro, gridando vanno attraverso me e te e l'anima d'ogni uomo nell'innocente buio e nel buio colpevole, la buona e la cattiva morte, e poi nell'ultimo elemento volano come il sangue delle stelle, come le lacrime del sole, come il seme della luna, rottami e fiamme, l'enfatico discorso del cielo, o re dei tuoi 6 anni. E il desiderio colpevole, fin dal principio, delle piante, degli animali e degli uccelli, acqua e luce, terra e cielo, è decretato prima che ti muova, e ogni tuo atto o parola, ogni verità,

meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto. Ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi. Nelle crepe del suolo o sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche. Osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare, mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia, sentire con triste meraviglia come tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

Voi che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri ond' io uno driva il core, in su mio primo giovenile errore. Quando ero in parte altr'uomo da quel che io sono, del vario stile in che io piango e ragiono, fra le vane speranze e il van dolore, ove sia chi per prova intenda amore. Spero trovar

pietà, nonché perdono. Ma ben veggio or sì come il popol tutto, favola fui gran tempo, onde sovente di me medesmo meco mi vergogno, e del mio vaneggiar vergogna il frutto, e il pentersi, e il conoscere chiaramente che quanto piace al mondo.

0: Radiotalpa.it infiamma i cuori.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Nessuno canti più d'amore o di guerra. L'ordine donde il cosmo traeva nome è sciolto. Le legioni celesti sono un groviglio di mostri. L'universo ci assedia cieco, violento e strano. Il sereno è cosparso d'orribili soli morti, sedimenti densissimi d'atomi stritolati. Da loro non emana che disperata gravezza, non energia, non messaggi, non particelle, non luce. La luce stessa ricade, rotta dal proprio peso, e tutti noi, seme umano, viviamo e moriamo per nulla, e i cieli si convolgono perpetuamente

Ogni notte, tornando dalla vita, dinanzi a questo tavolo prendo una sigaretta e fumo solitario la mia anima. La sento spasimare tra le dita e consumarsi ardendo. Mi sale innanzi agli occhi con fatica, in un fumo spettrale mi ravvolge tutto, poco a poco, d'una febbre stanca. I rumori e i colori della vita non la toccano più. Sola, in se stessa, è tutta macerata di triste sazietà per colori e rumori. Nella stanza è una luce violenta, ma piena di penombre. Fuori, il silenzio eterno della notte. Eppure, nella fredda solitudine, la mia anima stanca ha tanta forza ancora che si raccoglie in sé e brucia d'una credine convulsa. Mi si contrae fra mano, poi distrutta, si fonde e si dissolve in una nebbia pallida che non è più se stessa, ma si contorce tanto. Così ogni notte, e non mi vale scampo, in un silenzio altissimo, io brucio solitario la mia anima.

andrò sempre fuggendo di gente in gente, mi vedrai seduto sulla tua pietra, o fratel mio, gemendo, il fior dei tuoi gentili anni caduto. La madre Orsol, suo dì tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto, ma io deluse a voi le palme tendo, e se da lunge i miei tetti saluto, sento gli avversi numi e le secrete cure che al viver tuo furon tempesta, e prego anch'io nel tuo porto quiete questo di tanta speme oggi mi resta. Straniere genti, l'ossa mi rendete allora al petto della madre mesta.

0: by Della May.
1: Big shout out to the folks in Lyons, Ohio. Hey, check out my website, www.oldhippiebluegrassshow.com. Check out my merch page, too, man. Thanks.
2: La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA. Un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz. Un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia and Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Carivit di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Ammond Trio. Un'esclusiva Tuscia and Jazz for SLA. Ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tushandjazzforsla.it. Tuscia and Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
3: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
4: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

0: 1, 2, 3.
1: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, vi abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Come al solito sono davanti al mio amico di sempre, il microfono, e siamo qui in questa occasione a Radio Talpa, ma anche se questo programma andrà in onda anche su Radio Incontro. Beh, in questa radio il suono non si piega alle mode e la verità musicale si ascolta a volume alto. Stasera apriremo le porte ad un duo che ha fatto della sincerità sonora la propria bandiera. Loro sono i Son of Legend.

Con questo duo preparatevi dunque a un viaggio che alterna esplosioni di energia a momenti di intensa profondità emotiva. Le loro canzoni sono inni che chiamano all'azione, sfidano la rassegnazione e invitano a riscoprire la propria forza. Nei loro brani non troverete compromessi, solo chitarre ruvide, ritmi che spingono e testi che raccontano storie vere.

I Son of Legend sono nati da un incontro casuale tra due musicisti di coste opposte. Questo duo dinamico ha scelto di percorrere lo stesso percorso musicale, creando una fusione unica che sfida confini geografici e vincoli di genere. Al suo cuore, Son of Legend è una potenza del rock and soul, fondendo senza soluzione di continuità l'energia grezza e sfrenata del rock con le profonde ed emotive correnti del blues e il fascino senza tempo del soul.

Il loro sound, sicuramente ve ne state accorgendo, è un delicato equilibrio tra ruvidità e classe sofisticata, evocando ricordi delle più grandi leggende del rock, mentre si ritagliano una identità tutta loro. Conosciuti per le loro performance elettrizzanti e i testi stimolanti, i Son of Legion si sono costruiti una reputazione che risuona ben oltre le loro radici di Nashville. La loro musica parla al cuore e accende lo spirito con tracce come Brand New Day, Power e Firestarter che testimoniano la loro abilità nella scrittura.

0: L'impatto della band va ben oltre il palco, con quasi 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Son of Legend ha trovato il suo spazio nella coscienza mainstream. La loro musica è diventata la colonna sonora di momenti cruciali come spot pubblicitari, produzioni Netflix e programmi della NBC. Ma mentre i Son of Legend continuano ad evolversi e a superare i limiti, rimangono fedeli alla loro etica di autenticità e integrità musicale. Ogni nota, ogni testo, ogni esibizione è un riflesso del loro percorso. Due percorsi si sono incontrati creando una forza musicale che continua a ispirare e affascinare il pubblico di tutto il mondo. Loro sono i Son of Legend.
1: 1, 2, 3.

E così si chiude un'altra puntata qui a Radio Talpa e a Radio Incontro Pesaro con il cuore ancora pulsante delle note dei Son of Legion. Beh, se stasera avete sentito qualcosa che vi ha scosso, che vi ha emozionato, non è stato un caso, perché la loro musica è fatta per scuotere, per svegliare il coraggio che spesso teniamo nascosto. Le loro canzoni non sono solo dei titoli, sono dei manifesti. Vivere senza scuse, suonare senza filtri. E allora, prima di salutarvi, ricordatevi di tenere a portata di mano quei brani che in qualche modo questa sera vi hanno scosso davvero, vi hanno emozionato in maniera particolare. Andateli a cercare sulle varie piattaforme e cantateli insieme a loro e fateli diventare la colonna sonora delle vostre scelte più audaci. Se questo viaggio vi è piaciuto, beh, continuate ad ascoltare Radio Talpa, continuate ad ascoltare Radio Incontro perché avremo altre storie, altre band e altre scintille pronte a incendiare la notte. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

Yeah.

Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Zoe, il contenitore di musica nuova e meno nuova, purché sia buona, che viene diffuso dalle onde di Radio Talpa ogni mercoledì e sabato alle ore 13. Come sempre, il sottoscritto, cioè Stefano, a tenervi compagnia. Avete avuto l'occasione di passare dalla piazza centrale di Cattolica lo scorso fine settimana in occasione di Cattolica in Fiore? C'eravamo anche noi ed è stata una bellissima esperienza, pur con tutti i problemi tecnici organizzativi che una diretta esterna può comportare. E in effetti certe esperienze ricordano molto gli inizi pionieristici della radio, quasi 50 anni fa, quando c'era meno tecnologia ma molta più partecipazione. Grazie quindi a tutti coloro che sono venuti a trovarci, a tutti i volontari che hanno speso il loro tempo per veicolare le proprie iniziative e, da parte mia, un saluto ed un ringraziamento particolare a Sara, che ha condotto con me l'edizione speciale di Zoe, e a Magno DJ, che ci ha supportato con tutta la sua competenza e la sua simpatia. Ne approfitto per ricordare che Sara potrete ascoltarla insieme a Mauro ogni martedì alle 14.30 in connessione in onda, mentre Magno DJ è in onda ogni mercoledì alle ore 18 con il suo X Generation. Arriveranno tante altre occasioni per fare festa, perché l'estate è alle porte e Radio Talpa è sempre protagonista della vita in Riviera nella stagione più bella dell'anno. Restate connessi al nostro mondo meraviglioso, proprio come ci viene detto nel primo pezzo in onda per oggi. Loro sono i Divo e questa è Beautiful World. It's a beautiful-

Direttamente da Akron, Ohio, i Divo ci hanno parlato di un mondo meraviglioso. Peccato che, come sempre, ci sia molta ironia amara in tutte le loro composizioni. Ma a Radio Talpa, nel nostro piccolo, facciamo davvero del nostro meglio per rendere questo world un po' più beautiful. Ci sono novità di rilievo nel mercato discografico? Certo che sì. Negli scorsi giorni si è parlato molto del ritorno di Madonna, che si è esibita live al Coachella Festival insieme a Sabrina Carpenter, ed era una ghiotta occasione per far parlare del suo nuovo album, che sarà una sorta di sequel di Confession on the Dance Floor, una ventina di anni dopo. Non per niente il titolo è Confession 2. Il primo assaggio si intitola I Feel So Free. Thanks.

Sonorità davvero molto particolari per il nuovo singolo di Madonna, che non è una novità, sa scegliere i migliori produttori del pianeta che consentano ad ogni sua nuova uscita di gridare al capolavoro. Anche i Foo Fighters sono tornati con un nuovo album intitolato Your Favorite Toy, uscito circa una decina di giorni fa, quindi fresco fresco. Avevamo già ascoltato un primo estratto, oggi è la volta di questa Window.

Un momento più riflessivo del solito nel nuovo lavoro dei Foo Fighters. Dave Grohl ha raccontato che il pezzo è nato in uno studio improvvisato in una casa di campagna, dove stava cercando un po' di relax dalla tournée. Mentre guardava la pioggia dietro una vetrata, pare abbia scritto il giro iniziale e il testo, e da quel momento la canzone ha preso il titolo Window. Novità discografica anche per i Duran Duran, che tornano con un nuovo singolo insieme a Nile Rodgers, con cui collaborano in effetti da decenni ormai. Questa è Free to Love.

Uno dei gruppi simbolo della British Invasion degli anni Ottanta, partiti da Birmingham e che sono sempre stati capaci di reinventarsi, grazie anche a collaboratori del calibro di Nile Rodgers, uno che trasforma in oro qualunque cosa tocchi, e che si affianca loro anche in questo nuovo singolo con un sound e un groove assolutamente riconoscibili, il suo marchio di fabbrica. Abbiamo terminato la sezione delle novità discografiche e oggi vorrei dedicare la parte centrale della puntata di Zoe a celebrare gli artisti che verranno introdotti fra qualche mese nella Rock and Roll Hall of Fame. Quella che verrà appunto chiamata la classe del 2026 è caratterizzata da un record: ben 6 artisti su 8 provengono dalla Gran Bretagna e oggi li ascolteremo tutti perché sono tutti diventati a loro modo delle leggende, diversamente non riceverebbero quella che è una vera e propria onorificenza musicale.

Il primo gruppo ha reso mainstream un genere solitamente ritenuto di nicchia e che anche qui a Zoe non viene spesso contemplato. Sto parlando degli dei dell'heavy metal, gli Iron Maiden, che ascoltiamo in uno dei loro grandi successi, The Trooper. You'll take my life.

0: Energia allo stato puro, gli Iron Maiden con The Trooper.
1: E sei sempre all'ascolto di RadioTalpa.it.

Lui è Billy Idol ed anche lui ha popolato le zone alte delle classifiche per parecchi anni. Sono tanti, tantissimi singoli che portano la sua firma, tutti particolarmente azzeccati. Noi oggi lo celebriamo con la sua Flash for Fantasy.

Billy Idol, Flash for Fantasy. Sono rimasto molto contento quando ho scoperto che fra coloro che verranno onorati con l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame c'è anche un signore che davvero se lo merita. Sto parlando niente meno che di Phil Collins, che in effetti era già entrato in questa sorta di Pantheon del Rock in qualità di membro dei Genesis, ma siccome stiamo parlando di un artista che ha venduto più dischi come solista che come appartenente alla grande band del Progressive Rock, beh, penso che se lo meritasse davvero, anche perché sarà l'occasione di rivederlo dal vivo in un periodo in cui le condizioni di salute non sono proprio le migliori. Anche in questo caso il catalogo è sconfinato e desideravo non riproporvi i soliti singoli che si ascoltano ovunque, quindi ho optato per un brano di grande energia tratto dalla colonna sonora del film Buster, in cui Phil Collins si cimentava anche come attore. Il consiglio è quello di alzare il volume, perché il brano si intitola Big Noise.

Come probabilmente saprete, per entrare nella Rock and Roll Hall of Fame bisogna avere iniziato la carriera da almeno un quarto di secolo, 25 anni. Quindi solo ora stanno entrando anche band che hanno caratterizzato la musica degli anni 90 e fra loro non potevano non rientrare gli Oasis.

0: I fratellini Gallagher, da poco rientrati in pista dal vivo, li abbiamo ascoltati in uno dei loro B-side più importanti, Acquiesce, brano che riscuote sempre un enorme successo nei concerti degli Oasis.
1: Questa è RadioTalpa.it.
0: Fra le particolarità della prossima edizione della serata della Rock and Roll Hall of Fame ci sarà la nomina di due complessi in una sola, diciamo così, casella. Questo perché stiamo parlando di una band che è nata con un nome e che dopo una tragica vicenda ha deciso di proseguire la propria carriera sotto un nome differente. Quindi credo sia corretto ascoltarli in entrambe le loro manifestazioni. Questi sono i Joy Division in Love Will Tear Us Apart.

Il loro primo nome era Warsaw, ma poi raggiunsero un enorme successo come Joy Division. La loro anima creativa era il cantante frontman Ian Curtis e, dopo il suo suicidio, dopo appena due album e quella che doveva essere una tournée trionfale negli Stati Uniti ancora da iniziare, i restanti componenti del gruppo non se la sentirono, secondo me correttamente, di continuare a utilizzare il vecchio nome. Così divennero i New Order, con una differente cifra stilistica, e ottennero un successo commerciale travolgente con una musica elettronica estremamente innovativa. Noi li ascoltiamo in uno dei loro brani più belli, quello intitolato Bizarre Love Triangle. Siete sempre all'ascolto di Radio Talpa, questa è Zoe, come tutti i mercoledì e il sabato, dalle ore 13 alle ore 14, in compagnia di Stefano.

Sarà interessante vedere cosa succederà durante la serata di gala della prossima Rock and Roll Hall of Fame, in cui i componenti dei Joy Division e dei New Order entreranno a farne parte, perché ci sarà il caso di Peter Hook, bassista di entrambe le formazioni, che ha lasciato i New Order già da diversi anni in aperta polemica con il resto della band, polemica che ha portato a una spaccatura profonda, tanto che Peter Hook porta in tour i brani dei New Order con un nuovo gruppo che porta il suo nome. Insomma, volarono gli stracci e la situazione è tuttora ben lontana dall'essere risolta. Vedremo quello che succederà, anche se Peter ha già detto che non ha alcuna intenzione di suonare insieme agli altri. L'ultima artista britannica che salirà sul palco della Hall of Fame sarà Sade, e probabilmente è quella che attendo con più emozione, perché la sua musica mi ha sempre fatto letteralmente sciogliere il cuore. L'andiamo ad ascoltare in un brano tratto dal suo primo album, quello intitolato Smooth Operator. Sade, qui su Radio Talpa.

Terminata la rassegna degli artisti britannici che verranno collocati nel 2026 nel Pantheon del Rock and Roll, siamo anche giunti al termine della puntata. E che ne dite di rispolverare una bella abitudine che non sempre riusciamo a rispettare, ma che è sempre piacevole? Sto parlando di chiudere con un brano dal vivo, che è sempre qualcosa che dà la carica per affrontare il resto della giornata. Oggi ci salutiamo con il brano che chiudeva spesso i concerti dei REM, che anche Ligabue aveva coverizzato ai suoi tempi. Si intitola It's the End of the World as We Know It and I Feel Fine. Io che sono Stefano vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Radio Talpa con Zoe. Ciao a tutti!

0: Thank you and good night. Take care and we'll see you again.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

Disorder, ogni sabato dalle 15 alle 16 su Radio Talpa. E in replica ogni mercoledì dalle 18 alle 19.

0: il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA. Un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz. Un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Cariviti di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Ammond Trio. Un'esclusiva Tuscia Jazz for SLA. Ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tusciajazzforsla.it. Tuscia Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
2: Greetings, this is Jerry Eicher from the old Hippie Bluegrass Show. Tune in Saturdays to Radio Talpa of Catolica. You will hear the best of bluegrass and old-time music. So if you want to hear some great picking and carrying on, get your dancing shoes on, or just kick back and listen to Radio Talpa of Catolica, to the old Hippie Bluegrass Show.
3: Yeah, thanks for tuning in. We got a lot of great music coming up here yet, man. We got some new Shelby Means coming up, some Downriver Collective, some Blue Highway, and Blue Highway, they're coming to, they're coming to 7 Mile Bluegrass Festival, I think, this year. But check out those festivals we're going to. Well, let's play some country grass, Uncle Elmo. What do you think?
4: All right, here's Jerry Sally with the Oak Ridge Boys doing Blue Collar Gospel.

0: torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Radio Talpa e Maurizio Benvenuti rendono omaggio a Country Joe McDonald.
2: Io sono Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono qui davanti a un microfono per omaggiare Country Joe McDonald, un grande artista che si è spento nella giornata di sabato 7 marzo all'età di 84 anni. E allora c'è un silenzio che sa di palco appena spento, un eco che resta appeso alle corde di una chitarra. Oggi, mentre il mondo si prende un attimo per ricordare, io sento il respiro di chi ha cantato la rabbia e la speranza con la stessa voce, Country Joe McDonald. E vi parlo come farebbe una radio che conosce le notti insonni, le strade polverose e le mani alzate verso il cielo di Woodstock 1969. Vi racconto non per informare, ma per sentire insieme il suono di una voce che ha attraversato generazioni, la risata che si mescolava al fischio del vento, la protesta che diventava canto collettivo.
3: Hello people. You look very beautiful. Are you having a good time? Yeah, no. I didn't know I was gonna do this. We're gonna play later on with the Country Joe and the Fish Band, but right now I'll sing a few acoustic songs for you. A song off our latest album is called Donovan's Reef.

0: Ladies and gentlemen, Joe McDonald.
1: Immaginate il palco, sotto un cielo enorme, luci che non bastano a contenere l'urlo di migliaia di persone. Lui, con la sua chitarra, non cercava solo applausi, cercava di mettere in musica il disagio di trasformare la rabbia in una parola che potesse essere condivisa. Era un narratore che sapeva ridere mentre indicava le contraddizioni del mondo e per questo la sua voce era insieme lieve e tagliente. Per chi l'ha ascoltato da giovane, come il sottoscritto, e per chi lo scopre ora, magari come qualcuno di voi che mi sta ascoltando in questo momento, resta il dono di una sincerità senza fronzoli. Non era solo un artista, era un testimone che non ha mai smesso di interrogare il presente. Le sue canzoni, i suoi monologhi, le sue pause piene di significato ci ricordano che la musica può essere specchio e martello, consolazione e sveglia. E allora oggi lo salutiamo con gratitudine. Non è naturalmente un addio definitivo perché le note che ha lasciato continuano e continueranno a vibrare nelle strade, nelle radio, come ad esempio Radio Talpa, nelle cuffie di chi ancora cerca verità e bellezza. In quel filo invisibile che unisce palco e pubblico, Country Joe rimane. Una voce che ci invita a non abbassare lo sguardo, a cantare, anche quando la melodia è amara. E allora adesso noi lo ascoltiamo da quel palco di Woodstock, prima lo abbiamo ascoltato da solista, ora invece con la sua band, i Fish, Country Joe and the Fish. Tante canzoni, tante vibrazioni, tante emozioni. E questa era la sua performance di Woodstock.

just one time.

and a guitar of parts like this. Guitar's broken down.

0: Ladies and gentlemen, Funky Jar the Kid.
1: Eh sì, l'abbiamo tirata fuori dai nostri archivi, dagli archivi storici di Radio Talpa. Questa è l'intera performance di Country Joe McDonald insieme a The Fish a Woodstock 1969. E allora noi chiudiamo questo breve omaggio con un pensiero semplice e caldo. Grazie per averci insegnato a trasformare il dolore in canto, la protesta in comunità. La radio spegne il microfono, ma non spegne la memoria. E così, mentre il mondo ascolta, noi lo ricordiamo con rispetto, con un sorriso e con la promessa di tenere viva la sua musica. Grazie, Country Joe McDonald.
2: Agli eventi musicali più importanti, alle manifestazioni canore più famose, ai festival jazz più di spicco, alle rassegne d'arte più note e finanche alle sagre paesane di tutto il mondo, arriva Linda Gambino e le sue pillole di Sages.
3: Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me.
2: Pillole di Sages, un programma ideato e condotto da Linda Gambino.
4: Le pillole di Sages.
2: Ospiti, artisti, musicisti, cantanti e tanti altri del mondo del jazz, intervistati da Linda Gambino.
1: In onda su Radio Talpa ogni sabato dalle ore 20.
5: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
6: Il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

look somewhere else. I never had a clue that it was only me.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, web radio e televisione.
1: Senti ancora come chiama però, non voglio sentire, non voglio sentire. Sta calare fatti zucchero a mo, mannaggia fui, mannaggia fui.

0: see it.
1: The Very Rock and Roll Station, Radio Talpa.it.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

arena il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

0: Radiotalpa.it, l'unica radio che trasmette a colori.
1: Bentornati, sta per iniziare una nuova puntata di Pillole di Sages.
2: Pillole di Sages, un programma ideato e condotto da Linda Gambino.
3: Le pillole di Sages.
2: Ospiti, artisti, musicisti, cantanti e tanti altri del mondo del jazz, intervistati da Linda Gambino.
1: Buon ascolto.
4: Eccoci a una nuova puntata di Le pillole di Sa Jazz. Io sono Linda Gambino e hello everybody. Hi, how are you? I'm going to speak and I'm going to tell you about a lady that sings jazz real well. Questa introduzione così in lingua, diciamo, è fatta perché ho intervistato Marianne Sullivan, una cantante newyorkese di origini portoricane. E lei praticamente è in tournée in Italia con il trio di Daniele Gorgone. Io Daniele Gorgone lo conosco, lui è un pianista bravissimo, ci ha anche suonato insieme. Io ho approfittato che loro fossero vicini, esattamente a Bologna, alla Camera Jazz, e sono andata a intervistarla. Marianne Sullivan è una persona molto aperta, molto comunicativa, solare, quindi è stato un piacere parlare con lei. Sono andata a sbirciare sul suo sito e sul suo sito, sulla sua biografia, c'è scritto, e ve la leggo: Marianne Sullivan è una vocalista jazz conosciuta per le sue performance espressive e magnetiche e il suo modo di interpretare i brani che canta in maniera molto originale. Sia nelle ballade più intime che quando si lancia nello swing più dinamico, offre un'esperienza molto coinvolgente. E addirittura Christian McBride, con cui lei ha suonato, dice di lei: sono sicuro che apprezzerete la ricchezza e la pienezza della sua voce e la sua straordinaria capacità di comunicazione. È un artista sensibile e potente, una voce funky ma anche delicata. Bene, Marianne Sullivan è tutto questo. Ha studiato al Berklee College of Music di Boston e al Conservatorio del New England, sempre appunto a Boston, e insegna al Dipartimento di Jazz Vocale all'Università di Syracuse. Ma soprattutto ha al suo attivo una lunga carriera di live, di esibizioni live con grandi artisti, perché già da quando studiava lei cantava 5 o 6 volte a settimana, quindi di esperienza ne ha tantissima. E quindi adesso parliamo con lei e sentiamo che ci racconta.
3: Le pillole di Sa Jazz.
4: Ok, allora io sono qui alla Camera Jazz e qui davanti a me c'è Marianne Sullivan. Not Sullivan, but Sullivan,
5: Sullivan,
4: right? Sullivan.
5: Come in spagnolo.
4: Come in spagnolo,
5: sì.
4: Sì, sì, sì. Perché io ti senti cantare una canzone, come si chiama? Tal vez
5: sì.
4: In spagnolo. Io siento, la siento mucho, perché siento tu corazón che batte, come si dice? Sì?
5: Yeah.
4: Because your heritage is from Puerto Rico, your family, but you're from New York,
5: yes.
4: Right?
5: Yes, second generation Puerto Rican.
4: Okay, right. Esatto, newyoricana, oh, quindi origini portoricane, americana di seconda generazione con origini portoricane. E quindi, però in pratica sei di Brooklyn, ma ho visto che hai vissuto anche a Boston per un po' di tempo, giusto?
5: Yep, I lived in Boston for
4: sì, ho vissuto a Boston per 4 anni, e durante i quali sono andata a scuola, poi sono andata in vari college, e numerosi college diversi, e poi sono tornata nel 2007 a New York, dove poi mi sono fermata.
5: And I heard that you went to Berklee College of Music.
4: E ho visto che sei andata anche a Berklee.
5: Yeah, but okay, my path wasn't that.
4: Sì, sì, certo, sono andata a Berklee. Sì, sono andata a Berklee. Anche tu sei andata a Berklee, no? E che cos'è che ti ha dato Berklee? Sei soddisfatta dei tuoi studi lì?
5: Oh, you know,
4: beh, Berklee mi ha dato veramente tanto, ho imparato moltissimo. Io sono arrivata che praticamente di teoria musicale non sapevo niente. Sono passata da 0 a 100, dal conoscere il significato di un quarto di nota o di una nota intera fino a riuscire ad arrangiare brani anche complicati. E ho imparato molto, ho preso 2 lauree, ho fatto il percorso lungo, diciamo, e quindi ci sono stata più tempo, ci sono stata 6 anni, mentre di solito gli studenti che vanno lì stanno 3 anni, insomma, concludono i loro studi per la metà del tempo.
5: Yeah, right. So I went for the whole thing and I look back at that time
6: very grateful at what they taught me. I feel like it was a very, very good musical education.
5: Yeah. Yeah. And of course, while you were there, of course.
7: Ecco, e comunque mentre eri lì che studiavi, praticavi nelle varie salette che ci sono lì, appunto, coi pianoforti, eccetera, e nello stesso tempo cominciavi ad esibirti.
6: Nearly as much of so many of my student colleagues, right?
7: Sì, assolutamente ho praticato molto perché io mi rendevo conto di non essere all'altezza degli altri, che ne sapevo meno degli altri, quindi innanzitutto mi sono impegnata per portarmi al loro livello e poi, come tu sai bene, quella scuola costa un sacco di soldi, quindi io volevo che quei soldi spesi dessero il loro frutto e che io fossi soddisfatta, quindi mi sono impegnata al massimo. E poi ho cominciato anche ad esibirmi, sì, praticamente nei 6 anni di Berkeley, alla fine io mi ritrovavo, sì, ho cominciato ad esibirmi, alla fine mi ritrovavo ad avere 5 o 6 serate a settimana per 6 anni, quindi ho lavorato proprio, proprio tanto.
5: Wow, you were. But you were also studying a lot.
6: Yes, of course.
5: You've got to study, right? Yes. I mean, no, it's not just talent.
7: E in tutto questo praticavi, ti esibivi e studiavi. E studiavi tanto, quindi il talento non c'entra, cioè bisogna studiare comunque tanto.
5: No, oh my gosh. You're not only born with that, you really got to practice.
6: No, I studied. I had a really great friend.
7: No, no, chiaramente il talento non basta, bisogna studiare. E io ho studiato tantissimo. Lì c'avevo un'amica, ci chiudevamo in queste salette di pratica e non facevamo altro che fare ear training, solfeggio, armonia, pratica, pratica, pratica. E diciamo, all'inizio non ero brava, neanche alla fine ero bravissima, insomma. Però poi il resto viene anche con la pratica e comunque non ho preso quel periodo come il periodo per il divertimento, insomma, no, io mi sono proprio applicata.
5: No, I understand that. I had a great time there, but I wasn't, you know, I wasn't, no, not studying that much, okay? All right. But what I'm curious about, okay, you studied and then you started gigging like 5 or 6 times a week. So, when you started actually performing on stage,
7: è in questo periodo in cui hai cominciato ad esibirti, ce l'avevi un po' di paura quando salivi sul palco? Oppure era tanta la pratica che facevi a scuola con gli altri studenti per cui avevi già acquistato parecchia sicurezza?
6: I mean, the performing has never been a problem. I won't say that I wasn't scared. I think there's a part of nervous energy that lives in me and comes out in different ways.
7: Ma per me la performance non è mai stato un problema, effettivamente. Non posso dire che ho paura della performance o ho avuto paura della performance. Succede che il mio sistema nervoso, diciamo, magari non è in linea con il mio fisico e io quindi non sono in grado di accedere a tutte quelle capacità, quegli skills, quelle risorse che ho, per cui non riesco a cantare nel modo in cui io vorrei, nel modo in cui so che io riesco a fare, però magari ci stanno dei motivi per cui non sono perfettamente allineata e allora a quel punto mi comincio a preoccupare un po', quello mi mette nervosismo, sì, ma non ho paura del palco, questo no, anzi, diciamo, di tutte le cose che studiavo a scuola, quando era il momento di esibirsi era proprio la gioia più grande. E come ho detto, che il mio fisico e il mio sistema nervoso devono essere allineati e proprio perché io voglio dare il meglio di me. Ecco, quando non riesco a farlo, allora mi innervosisco, però gli altri non se ne accorgono proprio, ecco, non direbbero mai che io sono una persona che ha paura o che è nervosa.

0: State ascoltando le pillole di Sages con Linda Gambino.
1: So there's again certain nervous things that happen in my body that I could tell, but I don't know that a lot of people would ever think, oh, Marianne is nervous.
2: Right, right.
1: But yeah, I have my moments.
2: So do you have a routine to get ready to get on stage?
3: Tutte le cantanti di solito hanno una routine per scaldarsi la voce, tutte, quasi tutte. Tu ce l'hai? Ti scaldi la voce prima di salire sul palco?
1: Usually no. Honestly, usually no.
3: No, veramente no, non ho proprio una routine per scaldarmi la voce. Il fatto è che, dato che io insegno all'Università di Syracuse, al Dipartimento di Jazz Vocale, e quindi sto sempre con la voce allenata, quindi non sento il bisogno di praticare, diciamo, con gli esercizi vocali. Poi certo, se sono in tour, allora la cosa è differente, perché dormo poco, perché siamo sempre in macchina, quindi il fisico è più fermo, non ho la possibilità di allungarmi tanto. E quindi sì, chiaramente lì a quel punto devo fare qualche cosa, per cui mi scaldo la voce con degli esercizi, soprattutto quei lip trill, quelli là, o con la cannuccia, no? Cioè con la cannuccia, che si mette la cannuccia in una bottiglia con l'acqua a metà e si soffia, e sono tutti e due questi dei modi per scaldarsi le corde vocali senza danneggiare le corde vocali, che magari strilli troppo, no? A freddo, e ti fa male. Ed ecco, oggi per esempio qua sento che ci sono dei pollini nell'aria, e quello pure chiaramente ha influenza, quindi speriamo che stasera vada bene. Comunque ecco, di solito so che la mia voce è comunque pronta. Poi certo, capita quel giorno che mi sveglio, che sento che la mia voce è giù, e allora a quel punto c'ho tutti i miei trucchetti, c'ho l'umidificatore, c'ho il vapore, c'ho le pasticchette che mi fanno bene. Ecco, una volta è successo che stavamo in tour, abbiamo fatto 12 o 13 date una dopo l'altra, e io ero proprio sfinita. E un giorno, l'ultimo giorno, cioè c'avevo la voce che non c'era più, quindi sono dovuta andare dai musicisti e dirgli: guardate, dobbiamo fare tutta la scaletta con tutti i brani un tono sotto. E mi sono vergognata così tanto, sono stata molto in imbarazzo, e quindi non mi voglio mai più trovare in una situazione del genere, per cui sto molto attenta soprattutto alla mia salute fisica, alla mia salute vocale, ecco, a fare in modo che la mia voce sia pronta dal punto di vista proprio della salute.
1: This is the thing I want to do most. I can't afford ever having
2: course.
1: It be.
2: So you have to take care of yourself,
1: yes,
2: and your health and everything.
1: Always.
2: And touring is so tiring.
1: Mm-hmm.
2: How did you start singing?
3: Like, domanda di rito. Come hai cominciato a cantare e quando?
1: No, I mean, I was singing as a child, but my parents are both preachers in church, in a Pentecostal and Baptist church. So we sang a little bit in church.
3: Beh sì, ho cominciato a cantare, sì, da piccola, cantavo qualche volta in chiesa, perché i miei genitori erano, mio padre era il parroco della chiesa, quindi io sì, cantavo lì qualche volta, però diciamo nessuno dei due veramente mi ha spinto a cantare, né proprio ci tenevano che io diventassi una musicista, e non erano proprio interessati, insomma. Però quando è stato il momento di scegliere che percorso di studio dovessi fare, alla fine ho scelto la cosa che mi faceva più felice, che era quella della musica, quella di cantare. E quando ho fatto questa scelta, le porte hanno cominciato ad aprirsi, e io sono entrata, ho seguito questa via, no, che praticamente si dischiudeva davanti a me, e così ho continuato a fare per 25 anni, cioè spostandomi da una porta che si apriva ad un'altra che si apriva, cogliendo queste opportunità, e continuo a farlo, e spero che continui, che la cosa non si interrompa.
0: Le pillole di Sages.

0: good.
1: I hope it keeps going.
0: I'm good. You know, I was listening to an interview.
2: Mariano, ho sentito in un'intervista che dicevi che tuttora ti meravigli che le persone vengano a sentirti e che ti paghino per questo. Ma
0: where does that come from?
2: Dimmi, ma come ti viene questa idea?
1: I mean, think about it. The amount of decisions it takes for somebody to leave their house.
2: Senti, pensaci un attimo. Cioè, alla fine, le persone che vengono ad ascoltarti devono prendere una serie di decisioni, ok? Magari stanno a casa sul loro divano, belle tranquille, si devono vestire, uscire di casa, prendere la macchina, arrivare fino al jazz club, pagare il biglietto, entrare. Poi ci sono persone che magari vengono a sentire un concerto e neanche ti conoscono, oppure ci sono persone che vengono apposta per sentirti. E quindi, a maggior ragione, è una cosa che mi sorprende così tanto e io voglio dare tutto a queste persone, quindi non mi voglio mai abituare al fatto che ci sia un pubblico che viene a sentirmi e è disposto anche a pagare il biglietto. Per me è sempre una cosa nuova e incredibile. Ecco, magari ci sono degli artisti molto molto famosi che forse non se lo pongono più il problema, ecco, ma quando tu come me stai, lavori sodo e ti sposti di città in città per fare le varie gig, i vari concerti, e ti devi sempre ricordare, secondo me, di tutte le decisioni che devono prendere, l'impegno che ci devono mettere le persone per venirti a sentire. E questo quindi mi porta a dare tutto il possibile e sicuramente ne vale la pena.
0: You're touring in Italy now. Okay, you've got like 2 weeks probably, something like that.
1: It's just a little less than 2 weeks.
0: Right, okay.
2: E quindi questa è una tappa del vostro tour. Sono già quasi 2 settimane che siete in tour, anche con gli altri musicisti, che li possiamo menzionare adesso. Sono Daniele Gorgone al pianoforte, Paolo Benedettini al contrabbasso e Michele Spirandio alla batteria. E siete stati un po' in giro anche a Roma, che è la mia città.
0: And you've been in Rome.
1: I've been in Rome.
0: I'm from Rome.
1: Oh, Rome is fantastic. And we had
2: sì, siamo stati a Roma. Sì, è stata una serata bellissima, nel senso qualche problemuccio, però la gente era veramente molto divertente. È un po' pazza, mi è piaciuto molto.
0: What about the Italians? Did they welcome you in a right way?
2: E volevo chiederti una cosa. Com'è stata l'accoglienza degli italiani? Cioè, c'è qualcosa che ci caratterizza come ascoltatori?
1: I think I've come to Italy a number of times.
2: E comunque io non è la prima volta che vengo in Italia, ci sono stata tante volte, quindi ho conosciuto un po' gli italiani e mi piace il vibe che trovo quando vengo in Italia, perché c'è come un senso un po' di seriosità, diciamo, nel pubblico italiano, nel senso che non sono esageratamente felici di vederti, non te lo dimostrano perlomeno, ecco, però ti fanno capire che sono sinceramente contenti che tu sei lì, ti fanno capire bene, siamo contenti che ci sei, ci piaci davvero, però senza esagerare. È lo stesso tipo di vibrazione che io sento poi anche quando sto a New York.
1: I appreciate. I live in New York City, so that's very normal.
2: Beh, magari tutto questo anche perché ti sei esibita in città piuttosto grandi, direi abbastanza cosmopolite, e forse ovviamente se fossi andata in paesi più piccoli in giro, ovviamente l'accoglienza forse sarebbe stata diversa, con un pubblico forse, diciamo, meno abituato all'ascolto del jazz.
1: Yeah, but I people are kind and generous and very loving in ways that might not be,
2: ma guarda, sai che penso? Io penso che le persone che vengono ad ascoltare sono di solito sempre molto gentili e molto generose. Certe volte, diciamo, il loro apprezzamento non è così immediatamente evidente. Quindi sta a te aprirti per cercare di percepire proprio che loro comunque ti stanno dando il loro rispetto e la loro attenzione. E ieri, per esempio, eravamo in una location bellissima, una sala affrescata, veramente meravigliosa, e il pubblico che c'era lì, prendendo in considerazione proprio dove si trovavano, aveva proprio questo atteggiamento adatto alla situazione, quindi molto rispettosa, e a me questo piace tantissimo.
0: Because you know, in Italy, like jazz is just perceived like something very like sophisticated and
2: Ma del resto in Italia poi il jazz è visto un po' come un genere di nicchia, no? Così si dice, è un genere un po' sofisticato e quindi magari uno pensa che anche il comportamento debba essere appropriato a questo stile, mentre invece in America il jazz è nato lì, quindi è un genere che tutti conoscono, più popolare, ci sono tanti posti dove andare a ascoltare il jazz, il pubblico è abituato a quel tipo di musica e quindi sono più rilassati quando vanno a un concerto e
0: so they go, ooh, yeah, and all that.
2: E si esprimono battendo le mani, gridolini vari, insomma, partecipano vocalmente e muovendosi col corpo e con la voce.
1: Yeah, and I think it's just about the culture. You know, when we have...
3: Ma io penso che alla fine sia più che altro un fatto culturale. Guarda, noi suoniamo spesso davanti ai turisti, perché per esempio i locali di New York, come lo Smalls, per esempio, ecco, dei turisti che vengono, magari è la prima volta che ascoltano il jazz, perché stanno a New York e dicono, vabbè, andiamo a ascoltare il jazz, insomma. E quindi noi, non sempre, ma io a volte gli dico, in apertura, gli dico, guardate, questo non è un museo, è uno spazio di condivisione, noi vogliamo la vostra partecipazione. E tu li vedi che già lì si rilassano, capito? È importante che tu gli dai una specie di educazione, tra virgolette, no? Per cui loro si sentono che anche se applaudono più a lungo, se urlano un pochetto, se si muovono, se si strecciano, non c'è niente di male e a me fa piacere che sia così, anche quando per esempio è il momento degli assoli, ecco, io subito chiaramente applaudo dopo ogni assolo, ma c'è tanta gente che non è abituata a farlo, quindi li invito a fare lo stesso, perché quello è un momento importante, proprio caratteristico del jazz, il momento dell'improvvisazione, una cosa che accade in quel momento, nel presente, non è accaduta prima, non accadrà nello stesso identico modo nel futuro, quindi assolutamente va sottolineato e apprezzato. Comunque a me piace che all'inizio ci sia rispetto e attenzione e poi man mano, no, partecipiamo un po' di più e ci rilassiamo e ci divertiamo insieme. Ecco, poi certo ci sono delle persone che vengono magari e parlano tutto il tempo, allora io mi chiedo, scusa, ma che ci sei venuto a fare?
4: Le pillole di Sagesse.

0: Ok, I heard that you were going to start with the musical theater.
1: Ho sentito che hai iniziato a studiare per musical e poi hai deviato verso il jazz.
0: Oh, yes.
1: And then
0: I think you went to a concert or you heard Dee Dee Bridgewater.
1: E che questo ha un po' a che fare con una volta che sei andata ad un concerto di Dee Dee Bridgewater. Non so se è vera questa cosa, dimmi un po' tu.
0: So
1: I don't know if that's true.
0: that's sort of true. That's
1: Ah.
0: all in the mix. So
1: Sì,
0: these
1: è un po'
0: profs
1: così,
0: I used
1: ma
0: to
1: non del
0: teach
1: tutto.
0: in
1: Ma insomma, comunque,
0: Massachusetts.
1: mentre ero lì a
0: And in the middle of
1: Berkeley,
0: that
1: poi la
0: year,
1: sera si
0: not only
1: organizzavano
0: did I
1: feste,
0: start
1: feste completamente
0: hearing
1: folli, fuori di testa,
0: Fitzgerald
1: e c'era qualcuno che
0: singing in
1: metteva musica,
0: concerts,
1: metteva Ella
0: which is also
1: Fitzgerald, e io ho
0: something
1: cominciato a
0: Michelle and
1: sentire
0: her friends
1: questa
0: were
1: voce
0: calling these
1: e
0: crazy parties where
1: questo
0: adults
1: genere, e mi
0: danced.
1: sentivo proprio attratta.
0: Listening to
1: E
0: Ella
1: poi
0: also
1: è successo che nel
0: very
1: primo anno di
0: just
1: college sono stata a
0: drawn
1: sentire un
0: to her.
1: concerto di Dee Dee Bridgewater
0: I
1: e sono
0: think
1: rimasta
0: when I started really kind
1: colpitissima,
0: of
1: sì, dalla sua voce, ma
0: understanding what I
1: soprattutto da
0: wanted to
1: come
0: do
1: lei
0: with
1: fosse
0: performance, I think
1: padrona della
0: I
1: situazione.
0: really
1: Lei
0: loved
1: praticamente
0: her.
1: aveva
0: I
1: il
0: was just
1: pubblico in
0: thrilled to
1: mano,
0: see
1: erano
0: Dee Dee
1: tutti
0: Bridgewater
1: affascinati da
0: and
1: lei e io veramente ho
0: how
1: detto,
0: she was
1: ok, io
0: singing
1: voglio
0: with her
1: questo.
0: voice.
1: E da quel
0: And then
1: momento,
0: along the way,
1: diciamo,
0: I just
1: ho
0: remember so
1: cominciato a
0: distinctly
1: praticare come stare sul palco,
0: how
1: eccetera,
0: she had
1: perché
0: everything
1: ovviamente
0: that
1: ci è
0: she
1: voluto
0: wanted
1: tempo
0: and
1: per arrivare a
0: how
1: sentire
0: wonderful
1: quella
0: it was.
1: sensazione. Poi mi
0: And
1: piaceva lei perché ha
0: that's
1: questa
0: the
1: energia
0: reason why
1: molto
0: I
1: gioiosa
0: decided to
1: ed è
0: do
1: molto
0: that.
1: libera, lei è se
0: That
1: stessa,
0: was
1: è
0: very
1: autentica.
0: impactful and
1: Infatti si metteva lì a
0: just the
1: raccontare anche
0: beginnings of
1: delle
0: me
1: barzellette zozze
0: understanding her singing on
1: e
0: stage.
1: tutti si
0: And I mean,
1: divertivano,
0: that
1: anch'io,
0: wasn't
1: mi piace
0: so long
1: molto
0: after that
1: perché
0: for me to
1: uno
0: figure
1: deve
0: some
1: essere
0: things
1: quello
0: out.
1: che è, non è che deve
0: But it
1: essere
0: was
1: una
0: very much
1: figura
0: a, oh yeah,
1: così che
0: I wanted to do that. I
1: impersonifica
0: wanted to be that queen.
1: così l'idea che noi abbiamo
0: She
1: del
0: thought she was
1: cantante
0: very beautiful.
1: jazz,
0: She
1: no?
0: was
1: Così
0: exceptionally
1: astratta.
0: honest
1: No,
0: about who
1: uno deve
0: she
1: essere
0: was.
1: autentica, chiaramente.
0: Just a figure of what we think jazz vocalists are, who are in pretty dresses,
1: Right,
0: standing
1: right,
0: still,
1: right, right.
0: you know. So yeah, that was a big part of the beginnings.
1: Yeah, I was listening to your music. I mean, I was listening before to your music too, but today,
0: Hai
1: because I
0: un
1: knew I
0: modo
1: was
0: di
1: coming to see you,
0: cantare,
1: so
0: so
1: innanzitutto
0: I
1: un
0: listened to
1: timbro così molto,
0: albums
1: molto
0: and
1: bello,
0: everything, and
1: caldo,
0: I
1: e hai un
0: was
1: modo di
0: taken aback.
1: cantare, di
0: There's
1: interpretare i
0: songs and the way
1: pezzi,
0: you sing,
1: i
0: there's a
1: brani,
0: lot of feeling
1: molto
0: and
1: onesto,
0: you know,
1: autentico, senza
0: sometimes you
1: troppi
0: can't do both,
1: fronzoli,
0: but
1: troppi
0: it always has a
1: virtuosismi.
0: like a meaning, but
1: Ovviamente
0: it's
1: improvvisi,
0: not
1: sa
0: just
1: improvvisare
0: all there because
1: benissimo,
0: of virtuosity,
1: però
0: and
1: ecco,
0: it's
1: ho
0: just
1: notato questa
0: it
1: cosa.
0: tells
1: Invece
0: not the
1: quando
0: right
1: scrivi i
0: way,
1: brani
0: but how
1: tuoi,
0: you
1: cioè,
0: tell a
1: scrivi i brani
0: story,
1: tuoi,
0: right? That belongs to
1: innanzitutto?
0: you. I write some, you know, I have only recorded a few of my own songs,
1: Ma veramente alla
0: but
1: fine mi
0: then
1: sono ritrovata a
0: again,
1: scrivere invece
0: no,
1: dei
0: you hear
1: testi
0: plays and
1: per i
0: things
1: brani,
0: change.
1: cosa che
0: There's
1: veramente non mi
0: some very
1: aspettavo
0: strange
1: da me
0: thing I
1: stessa.
0: heard
1: Per esempio, ho scritto il testo su un brano di
0: So I've
1: Jobim
0: been
1: e
0: doing some
1: ovviamente
0: pitches
1: quando
0: to
1: poi
0: some
1: scrivi il
0: concerts
1: testo
0: over the
1: in
0: years and
1: inglese
0: things
1: e
0: change
1: ovviamente anche il titolo cambia. E quindi mi è capitato anche di farlo con
0: so
1: altri autori,
0: yeah, which
1: ecco.
0: is
1: E
0: cool.
1: però,
0: Once you
1: diciamo,
0: break through there, it's your
1: quando
0: choice
1: avrò un po'
0: maybe
1: più di
0: not to
1: calma e
0: continue.
1: riesco a organizzarmi meglio, sicuramente voglio mettermi a scrivere. Tornare a scrivere veramente sia testi che musica, voglio dedicarmi a questo.
0: Ah, that's funny,
1: All right?
0: Marianne.
1: All right. Well, the show's about
0: There
1: to
0: you
1: start.
0: go,
1: Now,
0: right?
1: yeah,
0: Anyway,
1: okay. I'll tell the
0: but so
1: people.
0: I wrote and I wrote lyrics to Little Niles, which is a Randy Weston tune, which we called We Must Love. So yeah, there's been some more lyric writing in my life, which is nice. And I think there'll be more musical writing coming up. Some things are going to change for me, and I'll have a little more space and time to have an open brain, which I need.
1: Can I ask you something? I'm very curious. You
0: Per
1: have
0: passare
1: this
0: da,
1: diciamo,
0: when you really change
1: dallo stile
0: from
1: del
0: where you
1: musical
0: started,
1: al
0: when
1: jazz,
0: you
1: quando hai
0: change
1: deciso di
0: to
1: intraprendere
0: singing, okay,
1: questa
0: did you
1: strada,
0: do
1: e hai dovuto
0: some
1: un po'
0: twitching
1: lavorare
0: on your
1: sulla tua
0: voice? Did you
1: voce, hai
0: try
1: dovuto
0: to, or were you
1: adattarti un
0: just
1: po' a
0: go with
1: questo
0: yourself?
1: nuovo
0: And
1: stile?
0: no, I will say, I didn't go like years and years and years in musical theater. So
1: Ok.
0: I don't think, I don't think I would say I was fully indoctrinated in the technique
1: Yeah.
0: that you would need to really be great at musical theater. I was at the beginning.
1: Beh, alla fine
0: You know, I didn't
1: io,
0: need to
1: diciamo,
0: change
1: gli
0: anything
1: studi di
0: completely.
1: musical non sono stati
0: You know,
1: molto
0: I'm
1: lunghi,
0: very
1: quindi non è che mi ero
0: technically
1: abituata
0: sound
1: veramente a
0: really
1: cantare in un certo
0: routine.
1: modo,
0: I
1: con un
0: take it
1: certo
0: very
1: stile, quindi no,
0: seriously.
1: non ho dovuto adattare la mia voce a cantare
0: I might
1: jazz,
0: have
1: però
0: some
1: comunque
0: doubts
1: io
0: about
1: do
0: that
1: molta
0: because
1: importanza
0: I
1: alla
0: don't think
1: tecnica,
0: I
1: penso che
0: really
1: sia
0: had a
1: fondamentale
0: strong
1: studiarla e io, come ti ho detto,
0: singing
1: insegnando
0: background. I
1: ho
0: know
1: la
0: not a
1: possibilità di
0: full
1: praticare la
0: regime, full
1: tecnica, di
0: curriculum. So
1: esercitarmi
0: if I
1: tutti i giorni.
0: play, you know,
1: E
0: if I'm spending
1: diciamo,
0: years playing
1: quando
0: five
1: io
0: nights a
1: so che la
0: week,
1: mia voce è a
0: I'm like a
1: posto,
0: piano, and
1: chiaramente
0: I
1: io mi
0: never
1: sento
0: ask
1: libera di
0: permission
1: creare tutto quello che mi
0: to
1: passa
0: make
1: per la
0: sure that
1: testa. e quando invece non è a posto, chiaramente soffro perché magari so che vorrei fare delle cose e non riesco a farle. Quindi gli do molta importanza e ovviamente anche a come alla mia salute che deve essere a posto, perché io ho una voce grossa, profonda, veramente all'inizio era anche più bassa e parlavo bassissima così, poi ho cominciato a fare lezioni e la voce mi è salita, è diventata più alta, però io sono un atleta, cioè quando io lavoro di continuazione una gig dopo l'altra, chiaramente come tutti gli atleti, no, riporto della stanchezza e quindi devo stare attenta. La tecnica ti viene in aiuto proprio per questo.
0: And I hate being on stage when I know my voice can't do what my brain wants it to, what my heart wants it to.
1: Of course, of course.
2: Le pillole di Sagesse.

0: E allora parliamo un po' della tua produzione musicale. Dunque, l'ultimo album che è uscito è Reentry.
1: Reentry?
2: No, actually, Reentry is from 2024.
0: Allora, no, Reentry è l'album uscito nel 2024.
1: Okay.
2: It's the album I have with me on this tour because
0: invece l'ultimo è uscito nel 2025 e si chiama Breaks Over. Quello è andato sold out e quindi non ce l'ho con me in tour, c'ho l'altro, Reentry, e infatti devo riprepararmi con altri CD di Breaks Over,
2: And
0: assolutamente.
2: reentry,
1: Because the name is, okay,
2: yeah,
1: what were you re-entering
2: oh,
1: from?
2: I mean, well, we recorded it in the late.
0: Comunque Reentry è un album a cui tengo moltissimo, un album molto intimo che ha significato per me e per la band tante cose, perché praticamente era il momento del Covid, noi non sapevamo se saremmo più stati in grado di suonare, come nessuno al mondo sapeva cosa sarebbe successo dopo, quando tutto avrebbe ripreso. E noi cercavamo comunque sempre di continuare a suonare, andavamo o dai vicini oppure andavamo nel parco a suonare per quei pochi che venivano a sentirci, chiaramente, oppure stavamo a casa mia, diciamo tutti, diciamo uno vicino all'altro, stretti stretti, spostando i mobili per poter comunque suonare. E abbiamo cominciato, stando sempre così tanto insieme, in pratica abbiamo creato quello che poi è stata proprio la struttura e tutto l'album. E già solo fare questo e pensare di registrarlo, cosa che comunque poi ho fatto perché avevo dei soldi della borsa di studio e quindi ho deciso di spenderli, di investirli in questo modo. Ecco, già solo pensare che avevamo questo progetto ci faceva vedere, guardare al futuro con più speranza, insomma. Ecco, quindi ci è voluto poi più tempo perché poi ci sono stati dei problemi per quanto riguarda la registrazione, altri fatti, eccetera. Quindi poi è uscito nel 2024. E invece Breaks Over è tutta un'altra energia perché a un certo punto, infatti il titolo vuol dire proprio questo, Breaks Over, cioè è finita la pausa, ragazzi, cioè bisogna tornare a lavorare, bisogna darsi da fare perché ci dobbiamo proprio mettere con tutta l'energia, no, per riprendere la nostra attività di prima. Beh sì, infatti io ho percepito la differenza di energia che c'è nei due album. Nel Breaks Over è proprio molto più dinamico,
1: The
0: senz'altro.
1: same band.
2: No, different band.
1: Right.
2: So my guitar player, Leandro
0: Beh
2: Pellegrino,
0: sì, certo, sì,
2: on the
0: molto,
2: record,
0: molto più
2: and we're
0: dinamico.
2: starting to tour with
0: Bisognava darsi da fare, eravamo in pieno ritorno sulle scene e poi anche la band era cambiata perché il chitarrista con cui suonavo prima, Leandro Pellegrino, è andato in tournée con Eliane Elias e quindi noi abbiamo registrato invece col pianoforte e quindi io ho chiamato Brandon McHugh appunto al piano, Buster Williams e Jay Sawyer che suonano in tutto l'album. E ci siamo ritrovati per esempio a luglio del 2025 che l'album era uscito, a gennaio e in Francia stavamo in tour, ci siamo proprio guardati, eravamo esaltati da questa possibilità di ritornare proprio a suonare insieme live. Abbiamo detto no, questo il prossimo album che faremo lo dobbiamo chiamare Momentum. Momentum è proprio quella parola che significa l'energia che cresce e va sempre migliorando, quindi cercando di tenere sempre su quell'energia, eravamo così felici.
2: To say goodbye, which is a Jobim composition. Then in 2 months later, we're going to release our version of Carla Bley's Lawns with my lyric and a new arrangement by Brandon McCune. So the new song will be called My Dream, because again, when you put new lyrics, you have to put new. And then we're going to end in the fall with a song called Why and How, which is a composition by Mark Murphy and Jimmy Duker that they did with a Nonet on a record that I love of his. So we'll do those four, and hopefully, if not in December, we'll have a live record that we did in Paris released, Lord willing, that I can get all the work done. Otherwise, we'll release that at the beginning of
1: Oh, that's a
2: 2027.
1: lot of,
2: So
1: that's a big project.
2: I
1: I
2: tell
1: mean, a
2: you,
1: lot of
2: we're trying to
1: work.
2: work.
1: Oh, wow.
0: Per quanto riguarda il tuo ultimo singolo, che si chiama Kiss and Run, io ascoltando il testo, ma anche solo dal titolo, Kiss and Run, bacia e scappa, alla fine ho intuito chiaramente del tipo di relazioni a cui oggi siamo tutti più o meno abituati o assoggettati, cioè questo tipo di relazioni dove nessuno si prende un impegno, molto vaghe, così che stanno vanno un po' per l'aria, mi sbaglio o è così?
2: Yeah, it's totally a situationship. So yeah. That's what we say in the United States.
1: Right, right.
2: Situationship.
1: Yeah, it arrived here too.
2: You don't know
1: too.
2: What it is.
1: Yeah.
2: Are we together? Are we not together? You said, like it says, you said that I was your one big
0: sì, sì, beh, sì, sicuramente rispecchia proprio quello. Parliamo proprio di quello. Infatti Brandon McHugh ha fatto una specie di prequel sul brano, molto soft, in cui appunto così il testo dice, no, delle due persone che si incontrano all'angolo di una strada, tutto molto romantico, così. A un certo punto questo incanto si interrompe e capito, lui scappa, dice goodbye, lui o lei scappa, dice goodbye e non si fa più vedere, no? Magari come mi hai fatto sentire la cosa più importante della tua vita, ti sei comportato come io fossi la persona che più desideravi e poi da un momento all'altro non ci sei più. Ecco, questo è proprio quello che viviamo tutti, ormai siamo tutti nella stessa situation, appunto.
2: Because you said what? What did you say? You said goodbye? Right? And then we go right into, you let me think I was your one big love. But then you kiss and run from
1: that
2: me,
1: that happened
2: right?
1: to me, yeah.
2: Oh, let's talk about it. It's happened many times.
1: Yes. That's what it is.

0: Okay. For, I'm going to leave because you have to go.
1: I know, I guess now. I have to play a game.
0: Okay, but like, did you have to... I also read that you're single.
2: Ecco, beh, ci avviciniamo alla fine anche perché tu tra un po' devi salire sul palco. Però ti voglio fare una domanda un po' personale. Ho letto che sei single e anch'io sono single, anche se sono stata sposata e prima ho avuto qualche fidanzato. E però ogni volta la musica è stata come una specie di ostacolo, cioè un qualcosa che, diciamo, creava tensione tra me e l'altra persona. Non so se è successo anche a te. Comunque mi chiedo quanto hai dovuto sacrificare per la musica in termini di relazioni personali, di relazioni con i tuoi familiari, quanto hai dato alla musica?
1: I mean, I am certain I've had to sacrifice so many things. Most people who aren't in music or arts have no understanding of what it takes to do this. I mean, I'm here now for just about 2 weeks away from my life, away from my other job. Like, I teach at a university.
0: Yeah, Syracuse.
1: Yeah, Syracuse University.
2: Beh, è una domanda veramente bella questa, molto importante. Sì, ho dovuto sacrificare tantissimo. Le persone che non fanno questo lavoro non se lo possono neanche immaginare. E forse per una donna ancora di più. Io devo dire che sono contenta da una parte che non ho mai avuto un desiderio forte di diventare madre, perché altrimenti sarebbe stato molto difficile fare questa vita. Calcola che io è dal 2012 che sono continuamente in tour, quindi sarebbe stato proprio complicato. E è anche difficile mantenere una relazione e alla fine mi ritrovo a stare con i musicisti. Io sto bene con i musicisti, quando sto con i musicisti, e diciamo perché con loro non si deve discutere il lavoro, non stanno lì a criticare il tuo lavoro in una maniera diversa perché non sono in quell'ambito, diciamo, e non fanno caso a come ti vesti, per loro è normale. E diciamo, ho provato a stare anche con persone che non fossero musicisti, però devo dire che c'è stata sempre un po' di tensione, insomma, ecco, perché non mi piaceva che poi loro parlassero del lavoro in un modo così diverso dal mio, perché magari non erano così addentro alla situazione. E quindi, diciamo, sono stata fidanzata con dei musicisti. Ho avuto anche delle relazioni importanti e lunghe con dei musicisti molto talentuosi che mi hanno aiutato a formarmi come artista, e di questo sono proprio molto grata. Ecco, spero poi in un futuro di incontrare di nuovo una persona, perché non è che voglio rimanere per forza single. Se succede, ben venga, però comunque io sono felice della vita che faccio e di quello che ho sacrificato, non mi pento, cioè ne vale sicuramente la pena.
1: And that's and not only that, but then we made music together, so it's a very beautiful thing.
0: Sure. Well, I think music really leads you through a life, you know, while you make music, it leads you through a life and it makes it beautiful with all the ups and downs and the struggles and the pain, and you're always trying to improve, even if you're, you know, at the top, but you're still trying to get better. Yeah. And by doing that, you meet people, more people, and so it's really wonderful. Yeah. And I can see you are a wonderful person.
1: Oh,
0: it's been so nice talking to
1: you. Thank you.
0: Same
1: here.
0: Like, this is a fantastic interview that I will keep in my heart forever.
2: E Marian, siamo arrivati alla fine dell'intervista. È stato bellissimo intervistarti. Anche tu sei così comunicativa, c'hai questa energia splendida, sei così aperta e mi hai aiutato davvero a fare l'intervistatrice, quindi ti ringrazio. E ti voglio chiedere di dire ai nostri ascoltatori dove ti possono trovare nell'etere, i tuoi social, il tuo sito.
1: I'm Jazz in Mind.
2: Allora sì, mi potete trovare su Instagram a Jazz in Mind, che poi era il mio primo indirizzo email quando ero all'università, jazzinmind.hotmail. Poi ovviamente sul mio sito web mariannesullivan.com, Facebook Marianne Sullivan, e poi ovviamente su tutte le piattaforme digitali troverete la mia musica. E quest'anno faremo uscire 4 nuovi singoli, sono le nostre nuove versioni di un brano di Jobim, un brano di Carla Bley, un brano di Mark Murphy, e se riusciamo per dicembre vorremmo fare uscire invece proprio un album di un live, e speriamo, se non sarà a dicembre sarà a gennaio dell'anno successivo.
0: Thank you so much. You're welcome. Marianne, it was a pleasure.
1: You're welcome. I hope you like the show.
0: I will, I'm sure.
2: Comunque grazie a te Linda per l'intervista, anche io mi sono divertita molto, mi è piaciuta tanto e spero che ti piaccia lo spettacolo stasera. Ciao, ciao a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Thank you.
3: Avete ascoltato Le pillole di Sa Jazz con Linda Gambino, che vi dà appuntamento alla prossima pillola.
4: A radiotalpa.it il meglio della discografia internazionale.
5: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
6: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

hell of my bed.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

prenditi una vacanza nella buona musica, ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

senti sempre colpevole. Nei miei nuovi pantaloni io mi sento sempre colpevole.

barboni, ma rimani sempre con te. Quando mangio a cena fuori, io mi sento sempre

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

yeah, you should take it off.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Jazz e l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.